0: Parlez-vous France?
1: Dove se non saremo utile, se ni sopravvivono a povera le niti, e ne ga volivo ne ga risultata.